Stiamo scendendo le canali e caranco ciupi, caranco ciupi, tucchi, le canali a rincere in cacatiunghici. 108.5 FM, Canguna, Canguna Radio. Gna c'è pure la mia padre, gna rincime, gna canci rincime, gna gli anche con la cucciuma. E giusto come andare su Maclare ben si ascia, gli anna pascia catticcio da gnisce canali. Snappi ben si come andiamo con Rescani, gli giusto Maclare gli anna paccio ben si ascia, ima ungui una manda, smaglia cose una manda, su Maclare ali cose di raccuia ci cango una maglia gnisce canali. Iaia, ciuri, Spirito Santo, sciutipi, amen. E oggi c'è una pascia scinda, cuscilia, cuscilia, causa scionci da gnisce ai giugnali. Gna sciamunanga, su Maclare gli anni rincisha rincisha katinga wale kishka ai jugunalia sumaklia sumaklia biyangaranchi kataki kaifanes los kaifanes monashari